0: Poi fuori, cosa?
1: E poi fuori, cosa?
0: Yeah, 62 final stop's gonna be on Adrian and Rollins.
1: Adrian and Rollins.